cintura, cintura, cintura, dale. Dale, dale. Ella le da cintura, cintura, cintura, cintura, dale. Dale, dale. Ella le da cintura, cintura, cintura, cintura, dale. Dale, dale. Ella le da cintura, cintura, cintura, cintura, dale. Dale, dale.